0: Velju dizolam.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: C'est du côté de Feligedo que nous terminons notre balade dans la pieve de Sant'Andrea avec Christophe Zagaglia. On visite une institution familiale aujourd'hui, le restaurant Umulino.
2: Dielusteria è più conosciuta di Urugione. Umulino è associato a Giuseppe Ambrosini che ha fatto gran passo luogo 50 anni, in paese di Feligedo. Oggi, François Ozonibode e con l'aiuto di Pascal Azomoli hanno deciso di ridaffiato all'usteria.
3: Allora noi siamo una famiglia che è giunta in Balagna nel 1500, sono tre fratelli che sono giunti in Calvi, erano cavalieri del Vaticano, sono giunti in Calvi dopo un eccola di Moncale, l'altro eccola di Spuncado e un altro è partito da Bersibenago. Quello che è eccola di Spuncado è l'arcibabone di Umo Babone e qui siamo un deomulino di Umo Babone che fa già l'olio dell'annata prima di guerra e dopo la guerra. Dopo questo mulino è stato ribiato da mio zio Giuseppe Ambrosini, che è assai conosciuto, che ha fatto prima un mulino e dopo ha fatto un ristorante nell'anno 1975. Fa più di 50 anni che questo ristorante è stato fatto da mio zio. E fa 5 anni ora che a mia moglie, che è qui con me, ha ribiato questo ristorante. Che ho detto al ristorante di famiglia, non vogliamo mica lasciare parte questo mulino, che ha più di 300 anni di vita a nostra conoscenza.
2: Pascal ha rimpiazzato Giuseppe in cugina.
4: Cugina, ma è appena come ho detto a Giuseppe, ma allora Giuseppe è già un menù unico e noi abbiamo preso la decisione di lavorare con una carta. E in questa carta lavoriamo unicamente con la lavori di Valagna e mi dice di noi di lavorare i vini di la regione. Quindi in cucina lavoriamo a charcuterie che faccio perché abbiamo la lavori insomma a Zorgente Orezza in aprile e abbiamo qui. Femmo dunque la charcuterie di un valeo e evitele couvre un maillot fresco, au génial, comme le veut dire José.
2: Et tant d'altri biati famiglia, esperanze di Ugo più saria di mantane un mulino in da famiglia Ambrosini e forse la galusteria i zovioli degu a qualcani.
0: La totalité de ces portraits réalisés Pieve di Sant'Andrea cette semaine par Christophe Zagaglia est à retrouver dans son mag et Campa Cui. Rendez-vous ce mardi de 13h à 14h.
5: Je sais pas freiner, mets tes genouillards, mets ton casque si tu veux m'aimer.

0: je dois partir. Je fais de mon mieux, promis, je voulais te le dire. J'espère que bientôt je pourrai te laisser conduire.
1: Louane, avant de retrouver l'horoscope. Et on fête un anniversaire, Catherine Viguier.
2: Le vôtre, cher Gémeaux, joyeux anniversaire.
3: Bélier, durant environ 4 semaines, vous franchissez les frontières en pensée comme en acte.
4: Taureau, il y a une chance de faire fructifier vos gains et vous ne vous en privez pas.
5: Gémeaux, vous illuminez le monde de par votre aura et vous trouvez les mots pour vous raconter.
6: Cancer, tout va bien, à une condition, c'est de rester discret sur votre vie privée.
7: Lion, le soleil, votre maître, est en signe ami. Eh bien, le résultat, votre aisance à briller en société.
8: Vierge, c'est le moment de trouver un travail et d'assumer de nouvelles responsabilités.
9: Balance, bonne nouvelle, le soleil en signe d'air comme le vôtre, avec au programme l'évasion sous toutes ses formes.
10: Scorpion, vous êtes doué pour voir au-delà des apparences. C'est une grande force qui désarme.
11: Sagittaire, plein feu sur votre vie relationnelle, amoureuse ou professionnelle.
12: Cher Capricorne, vous êtes particulièrement appliqué à vos tâches et super motivé.
13: Verseau, vous allez aimer les semaines à venir qui vous éveillent et réveillent vos sentiments.
14: Poisson, on privilégie la raison.
15: Vous allez apporter votre intuition un côté moins cartésien.
16: Et pour nous tous, on prend quelques minutes pour se parler.
1: Merci Catherine.
17: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Salut à toutes et à tutti. Ultimo giorno di settimana, non so una domenica da di tre giorni. Siamo ben arrivati, un bel tempo si installa. E mo da via nous dire di tempo, da qui a poco, nous dire di l'attualità isolana in giraboi di noi con Roland Frias. Buongiorno,
18: cari amici. Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
1: Pierre e Moastrada di Biguglia con Banina Bellini e Iso Imbidadi. Sarà nudre stamane auso microfono per parlarci di giochi e di libri in scuola moderna. Santeremo a Milia, Lugia e Raffaele. Riveneremo a 98 ore in giocaballo di Lusk a 7 ore meno un quarto, che permette a sa squadra di scambiare di livello l'anno che bene. Ne parleremo di noi in vostro notiziale, Roland. Infine, ritroveremo a Ugo Cialelli per l'ultima orta di Asimana. Ci presenterà l'intrabresa Pietra in Furiani. Sei ore e mezzo, Roland, si principia qua politica.
18: E o gartular e di l'autonomia di Agorsiga chi entra oramai in una fase decisiva a 10 giorni di un principio di lavoro da onta commissione di legge e a meno di un mese di l'esame di un testo all'Assemblea Nazionale, una delegazione gorsa era in Parigi e ripepaspa o terreno e convince i parlamentari, i presidenti di l'esecutivo e di l'Assemblea di Gorsiga, Gilles Giovannangeli e Marie-Antoinette Maupertuis, con Gilles Simeon consigliere esecutivo in carica di l'autonomia, sono stati dirigiti da commissione di legge non su di scontra a Françoise Gatel, la ministra di l'assesto di territorio e di decentralizzazione. E dopo questi scambi in Parigi, Gilles Giovannangeli si è detto confiante.
19: A un momento di parlo no, perché c'è l'intà ed è a parte del governo di mantenere la posizione della maggiorità di radio, ciò che noi chiamiamo il blocco centrale, non di scrittura, detto di scrittura di Beauvau. Qui c'è l'intà verma di continuare nella sua strada qui. Secondamente, non abbiamo mica visto, come avevo detto in prima, non abbiamo mica trovato ostilità o veramente da parte dei deputati di altri gruppi, l'intà dessa contro. Ci sono questioni e si può pensare qui si può sbucare e si oh una remunica forza voti a pro, ma possiamo pensare che ci sarà meno di voti contro.
18: Detti raccolti da Alexandre Antonini, dalla Dusoio, Don Giorgio Gianni, un mare di Lecce, è stato eletto d'orna presidente di Usivadec, una riconduzione senza sorpresa, e rincorti a Ugabu di Usindigado di valorizzazione di Rumen, sulle eppure dopo l'elezione di Luigi Presidente a Ingenadu e la lunghi divati di i delegati di comunità d'agglomerazione di Uasti hanno rigusato di presentarsi, lagnandosi di l'assenza d'un programma e un anno participato dando a Wodu di a Brisienza in quanto a suo soggetto baspetta un articolo completo nanta della ICI RCFM.
1: Un primo basso che va proprio in de un buon senso per scuola gorsa.
18: Dio barre di la soggio dopo riunione tecnica deri dopo mezz'giorno in prevettura in Aiaccio con i servizi di Ustadu e di Rettorato, una soddisfazione pluente quantunque in corre di scambi a securizzazione giuridica dell'aiuto 2.300.000 euro di collettività di Gorsica contestato da un brevetto Eric Jalon. Si trattava dunque di trovare una soluzione legale da assicurare un finanziamento per la rientrata di settembre, prossima riunione di lavoro il 29 di maggio a vigilia di manifestazione organizzata in Bastia a Diamma di Uredale Immersive.
1: In dell'attualità di No Roland pareti misur e no e di Betua Grescida di Uprezzo di Garburanti.
18: Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato ieri un piano di 710 milioni di euro sino alla fine dell'estate, è doppiato l'aiuto per i grossi conduttori e portato a 100 euro per 3 milioni di attivi muesti che hanno bisogno di asoitura per andare a lavorare, con l'apertura di no di un portellino a Zimana Ghibene. Il governo facilita di no un ricorso ai primi carburanti pagati dall'impiegatore con un soffitto di defiscalizzazione che passa a 600 euro. C'è di no aiuti specifici per settori assai in tensione come a pesca, l'agricoltura, il trasporto stradale, i dazi, o astimento o l'aiuto gasano.
1: Un altro aiuto Roland con esperti contabili che danno una mano a gente per esodiche dichiarazione d'imposi.
18: Da poi il 20 di maggio sino al 4 di giugno si tratta dell'operazione Allo Impo che permette di ottenere un aiuto personalizzato e di regalo. Esperti contabili in attività volontari rispondono da un'ora in mano a 6 ore isera e un mandato di contribuenti persi a spesso di beta e difficoltà di procedure per essere accompagnati un numero verde a chiamare o 0800 065 438.
1: Infine, per compiere su notiziale, si parla di Gioga Ballon.
18: Colusco di Gorti, che ritrova un nazionale 2 dopo uso titolo di campione regionale 1, strappato all'ultima giornata, compiendo una stagione piena di rivati, un cambiamento di dimensione per i verdi e neri, girati oramai verso la frontiera di la stagione ghibane. Il presidente di Lusco, Jacques Colombani, spera da rullare 6 a 7 giocatori locali di preferenza.
20: E l'organizzazione è obbligata a scambiare con delle nazionalità, così la squadra di Lusk è una squadra che è strutturata, un'organizzazione già in piazza, ma c'era forse braccia in più, cabine in più, mezzi in più, per mettere in piazza qualcosa che ci ha permesso di firmare in nazionale 3, perché un menzionamento sarà un solo obiettivo della nostra squadra. Fermeremo una squadra di paese, una squadra familiare, faremo tutte le nostre forze, porremo ottenere questo menteno. Ci saranno tornare in forza, non è mica troppo travagliato da qui, perché non si aspettava mica tutta sincerità a cura di questo campionato di nazionale 2, e dunque andiamo a guardare che poi mi va a livello locale, con i giocatori grossi, e poi dopo troviamo mica fortuna di guardare appena la nostra parte della Mediterranea per trovare un po' di giocatori, perché ci vedrà di sicuro 6 o 7 giocatori per ottenere questo menzionamento.
18: E butteremo tanta ambizione e a preparazione l'illusco di Gorti della nostra cronica sport da Sainte d'Agui a Geminudi con Alexandre Antonini.
1: A ringrazia Biasa e Roland e Adobo.
18: Adobo.
1: Non da dibi di particolare o di figliola de carte, un c'è manco nulo stamane e un ballo d'un po' ad adorare l'iste sul cielo di aro. Studo bumidiorno, senza vento e qua crescita di termometro. Sabiginano di 29 gradi ed imperatura, estu enari 29 percorti, 28 in Bordimari, in Portivecchio per esempio, o Aleria, Sarte, Aiaccio e Bonivadio, 26 previsti in Bastia e San Fiorenzo, derebbe toccare 24 gradi a Ubiu, o termometro odie in Piana. Domani, li stessi bello tempo da Amadina, sino a Zera.
17: Ici RCFM,
21: actu locale, musique et bonne humeur.
1: Continuez, Yannoukou, in Tiamadialesi.

questo ti aspettassimo in comunicazione. C'è un etto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui di scuda, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude e fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci demimo i castighi e poco pane troppo stanto. Travogliamo per pagare e creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

0: Buongiorno a tutte e a tutti, contento di ritrovarvi. Simon Sam, sino a 3 ore e mezzo. Allora, spero che sarete di nuovo di aberti da Zobosui, hein? Baspettiamo con Ugo Piedri a Degniga e Julie Nigo, leghiela, baspetta o 0495 30 ui 20 ui 20 ui. Allora, posto che abbiamo già obbligato di avere una prima telefonata, Bibro Bongo Danda di Bassa per Castivao per aprire l'emissione, e salutiamo il nostro amico Diago Musanto. Buongiorno.
1: Anche come andiamo?
0: Non c'è male, tutto a ben, boino?
1: Un po' d'arancia, mi pare, dunque, anche per noi giardinari, per tutto il mondo.
0: Si aspetta ancora il gallo,
1: Ma quando lo sorto, il mese di maggio, gli odi sono lunghi per pagare la sera, c'è tempo ancora il gallo.
0: È vero, è vero.
1: Allora, così alla corsa, due riflessioni così che mi sono venute. Allora, sorelle e fratelli, figlioli di Stadara, sentite a oggi chi si besa e valle, dai paesi appesa all'Elpe, dai luoghi d'inverno in cui i vecchi ci contavano e vole. Questa è a oggi la nostra lingua, a nostra oggi. Non so mica solo parole, è un vento che fisca in foresta, è un canto di pastori in montagna, e a nanna di a mamma l'antauegolo di sua creatura, e oggi lui di mammone ha orito il suo figlio, e una giamma, e un giamma risponde o una pagella in campo di fiera, e a risa i gidelli in casa, in piazza, a scuola, e a lingua che ha detto libertà prima di l'altri, che ha scritto la Costituzione i Bauli, che ha fatto tremare i nemici e piangere i girati. Oggi si indebolisce, si balla piano, si balla mezzo mezzo, e assai rispondono in altre lingue. Allora alziamoci, aritti, parliamo forte in casa e fuori, ampareremo i nostri figli a di mamma, babbo, patria, libertà, e finché lo si canta in corso a corsi che aspira, finché lo si sogna in corso a corsi che è libera e spilla, a lingua non si rende mica, a lingua si trasmette, a lingua si campa. Teniamo forze, sorelle e fratelle, per i nostri morti, per i nostri vivi, per quelli che hanno bene. Parliamo corso senza scagliare, ogni giorno, in ogni buio e per ogni faccenda. E così io.
0: Ah beh, altro non da giusta, è un manifesto, una diama, a diama come loro, ma l'idea è questa. E giusto ora, per completare finalmente, se posso dire così, sa diama, ci sarà di nuovo una manifestazione, per difendere la lingua, mica domani, ma sabato 30 in Bastiglia, avremo l'occasione forse di parlare donna. Allora, mettiamo mica politica, perché qui si parla unicamente di lingua gorsa, anche per la manifestazione che tutti i bertidi hanno partecipato, eccetera eccetera. Dunque, per questo che possiamo, ne possiamo parlare con dell'emissione, e giusto rammentare a quelli che assistenti noi partecipano, beh, che si passerà sa manifestazione, donc a pro di scuola gorsa o sabato 30, ecco.
1: E ma giovedì là,
0: Micaela. Ah, mi sentivo male, allora so io, mi sentite io? No, allora voilà, biberdimo, scusate Diago Musanto, ma non tu finale gusti biberdimo a Gualida, un passa più tutti i casi, voglio ringraziare assai e Montesu senza difficoltà a vostra poesia, e donc ora possiamo va passare a mano, e avemo passato d'altro che è già qui a Giuseppe in Bezzagne. Giuseppe, salute.
2: Oi, Anca, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
2: Tutto va bene, cos'ore?
0: Oggi è buono, sole l'avemmo.
2: Bon, hai già salutato il Giacomo Santo. Uno dei puntelli di Tia Orta.
0: Yeah.
2: Ah, oui. Oh, anche questa persona che ha chiamato il rimane di Morbo, Giovanni Antone, mi pare.
0: Uè, Giovanni Antone.
2: Se lo ci sente, Giulia, che lui le c'è il suo numero, o che lo mi accordi con

0: mercato, eh.
1: Yeah, beh, così puoi parlare direttamente con lui, eh.
0: Beh, oui, esattamente, ho manco pensato a cose lì, sicuramente ci conosciamo, altrimenti non avrei mica parlato.
1: Ah, beh, no, yeah.
0: O io un caso, era appena più giovane, mi lanceria, aggiuntelmente, una domanda porta di legumi. Era appena più giovane, è raro che non vendi mica qualcosa, portanto mi hanno abbattuto il mercato. Talmente a ricerca di sti legumi, che gli hanno un gusto.
1: È incredibile. Ce n'è forse a gente comincia a venire come piena estate, che sono così, di baga frutti, legumi senza né gusti né odore né sapore. E berghi quelli che hanno l'orto, che lavorano direttamente, non ci manca paragona.
0: Non c'è un po' in questo momento, più pisa, più va. Si giochi in salata, ci vuole quello che è tasso una volta e operata bene, ha ragione di luce per qualcosa, perché chi non c'è nulla vendono i pochi,
1: particolari
0: così, ma non teso e dopo non fa come apposta, quando vado a fare commissione, boh, ci demo un appuntamento, poi di tu, ma fare, ma sento un bisogno, eh.
1: C'è un bisogno, e poi allora, seria forse per i giovani che ci stanno a sente, c'è un sbocco, dunque c'è di sicuro ho fatto da imparare a fare come lo giole o travaglio ci sarà una ricompensa, quello che sceglie oggi di va, so che diamo in francese le maraîcher, e ce n'è che hanno bisogno di sa vita, parecchi, e penso, sì. Malgrado le difficoltà di un lavoro comunque stentano a uso bene, eh?
0: Ce la falli con l'andese moderne,
1: ci lavora come lo giuro
0: anche con gli orlo che faccio io, ma sento un bisogno, io anche è incredibile, sento un bisogno,
1: è capita.
0: E poi viste le lenze dei d'orto che dormono qui, non so più fatte di poi anni e anni.
1: A questi a dare ribusata, eh? Un domande che basta mettere qualcosa e sono sicuro che tutto cresce.
0: Qui appena su parte subito su, perché l'acqua fresca che c'è in Bizzani.
1: Se la può dare un'idea, un ebook di scegliere questa strada Agustì per stentare la sua vita, perché mica?
0: Piate per esempio i valori francesi, noi chiamiamo i valori francesi, i castagni si chiamano i valoroni, e questo ne vuole più limo, per quelli che poi sono magazzini, non sono mica buoni, noi la sappiamo, li abbiamo provati, quando bevate cose, uno è cotto e l'altro no, perché? I bulgheti hanno quelli che non hanno i loro, boh, i capischi loro, non gli tagli mica, ma non da bene che i nostri. E beh, vedete voi quanti mi domandano. Tu è una gioca a due mani, io faccio tutti gli anni, ma io anche sento un bisogno,
1: ma Bibi Bosso accerta che io sapevo vicino a Mogasa qui in Bastia la possibilità di avere direttamente roba buona e fresca, c'è un logo 2 con tutto in Bastia, non c'è mica la pubblicità, ma esiste un logo 2 in Bastia dove puoi comprare direttamente una mercanzia che viene direttamente da un produttore non sono mica abbastanza,
0: non comprano mica tutto,
1: non può mica rispondere a tutta la domanda, ma o manco c'è già se due possibilità, ma forse chi della bene in genere nostro,
0: per esempio non so mica in corsi che esiste, anche io sto messo tutte le cose che mi appassionano quando vedo la televisione, in continente, in parecchi luoghi vanno a comprare, ma sono quelli che si servono un dolce e tutto.
1: Ah, ieri, dopo hanno c'è parecchie maniere di fare.
0: Esiste, si allarga, è un affare che si allarga, hai visto, eh? Vengono di cose e comprano, come pagano, non da so mica.
1: No, ma c'avete dei nuovi parecchi orturani che si mettono insieme, che creano una cooperativa, dunque, abruzione con

0: Donc debbio importante e ben de noi rettamente senza basape e grandi magazzini, donc o travaglio e giradio di l'orturano è valorizzato ancora e più e po ben de aso roba a buon patto.
1: Allora piante per esempio vogasi, noi mangiamo tutta l'annata, qua dire cosa come so, e quando mi manca qualcosa a noi ci fa che più effetto a qualche sia d'altro che chiude di carabitura a mangiare le cose.
0: Ah, beh.
1: Si può sentire l'effetto che lo fare, una salata francese, è mangiabile, vicino a me, è incredibile, E portanto la maggiorità come una va, sono applicati, eh?
0: Beh, fermo come noi vogliamo, cosa che ne avevamo in noi.
1: Bon, così. Allora,
0: beh, buon lavoro.
1: Bon, se questo monsieur, benvenuto, vuoi un nome? Juan Antonio, come si chiama questo paese? Voi lo sapete?
0: Agna e Viu Morbo.
1: Ah, Agna.
0: Agna e Viu Morbo. E lui era quello che tenia o BMU in Ghisonaccia.
1: Ah, beh.
0: Sadio capito, che luce diamo se luce sta? Senti, così abbiamo il numero e viviamo passato.
1: Allora, lasciamo a piazzare la stallone.
0: Allora, bella fine di settimana. A ringraziarvi, a beggi. Andiamo per continuare in cutoli con Domenico, penso, ieri. Domenico, buongiorno.
2: Giancarlo, come andiamo?
0: Benissimo, e voi?
2: È un stravista oggi.
0: Ah, Santa Croce.
2: No, Santa Rita, patrona dei cas desesperati.
0: Allora, ye. Che bagliai.
2: Penso
0: che mi concerna, manco una santa può fare qualcosa. O siamo più alla dispiro, questi.
2: No, stamane mi è visitata Santa Rita,
0: la
2: patrona di casa. Ma c'è un'altra santa stasera.
0: Allora, era hanno parlato di Santa di Oda.
2: No, Santa di Oda no.
0: Ah.
2: Stasera è Santa Giulia.
0: Ah, Santa Giulia, d'accordo.
2: È Santa Giulia o Santa Giulia.
0: Yeah.
2: Dipende di loro.
0: Si è ben di loro, è bene.
2: No.
0: Allora, sera...
2: Santa Giulia è la patrona della corte, ma la seconda. Perché la prima patrona della corte è Santa di Oda.
0: Santa di Oda, yeah. E Santa Giulia o Santa Giulia è vero che di avere una pensata di salutare mica solo, ma quelli Nonza, o paese in Nonza in Capigorso, la leggenda che è stata martoriata una ona che si chiamava Giulia, giusto appunto, l'avevano tagliato i betti e noi l'avevano nampato i betti tagliati, sono sbucate piuttosto fontane. E c'è una leggenda dice così.
2: E Santa Giulia, dunque, la seconda patrona della Corsica, dopo Santa Liota.
0: Yeah.
2: E per festeggiare stasera a 7 ore, c'è la confraterna San Giovanni Battista, che aveva messa in lingua corsa all'oratorio San Giovanni Battista, che è stretta do re di Roma.
0: Ah, in Ajaccio. In Ajaccio. È bello sul luogo, questo, sa chiesa in lui, è magnifica. D'accordo.
2: Confraterna aveva messo a corsa stasera a 7 ore.
0: Stasera a 7 ore, d'accordo. E per Santa Giulia, mica per Santa. Santa Giulia.
2: Santa Rita l'ha arrivata stamane in cattedrale.
0: E Santa Rita, non è mica di nuova Santa di quelle che bende noi Vioro di La Ugadi, o mi sbaglio?
2: No. L'avvocato è Santivio.
0: Ah bon? Ah, mi batte
2: noi. E l'ortolane, e il violista è Santa Zitta.
0: Ah, Zitta, mica Rita, d'accordo. Yeah. D'accordo, bon, beh,
2: ma Santa Zitta, usted si sedia di Cambastia.
0: D'accordo, yeah.
2: Perché tutti questi che sono venuti di Toscana, che hanno portato massi tutti i sosanti.
0: Yeah, d'accordo, e sono giunti direttamente, se posso dire così.
2: Voilà, e arrivato. In Bastia è una città un poco spirito italiano. A mia quartiere sta Zosanta.
0: No, ma è Berghi Bastia.
2: È veramente differente. A mia quartiere è un piccolo paese. E sta Zosanta, sta Zosanto. C'è un nemico di ghiaccio.
0: D'accordo.
2: Perché a cosa di Toscana, di Pisa, di tutti... soedi che hanno fatto.
0: Pertanto, enfin, boio mica, se mica manca appena specialista, ma Aya Chuenu era un'anziana gida genuese, hein, costruita da.
2: Genuese, non era mica toscana.
0: Genuese toscana, sapete, di assai vicino, eh?
2: No, non è mica la stessa cosa.
0: Perché Bastia è piuttosto una città genuese, anche che toscana.
2: No, Bastia è stata più pisana che genuese.
0: Più pisana?
2: Genuese è Bonivaggio, Ajaccio e Calvi.
0: E Bastia è un passato di mica?
2: Un poco, perché c'è il governatore.
0: Yeah.
2: Ma da battaglia tra i genuesi e i pisani.
0: Ah, Miloria, d'accordo.
2: E Bastia che era più vicino da Toscana e Bastia è stata più.
0: Tu cade, Gire.
2: Sì, di l'uso da Toscana che all'altra città. Mm-hmm. E tutti i capedi e tutti gli esi che c'è in soprano. Sono tutti barocco perché è stato Pisa che ha fatto tutte queste cose, tutti gli esi.
0: Sono mica, questo non credo mica, Pisa e barocco non è mica la stessa berio, enfin, voglio mica, non credo mica.
2: No, ma voglio dire che è la Toscana che ha fatto massi più cose, più gli esi sono più belli.
0: Non so mica, questo.
2: In Corsica Sultana non c'è tanti belli esi.
0: Io o barocco.
2: La cattedrale ad Ajaccio che è fatta per i genovesi, ha un stile speciale che a Zola ha un domo, come c'è in Italia, e a Zola Iesa, la cattedrale ad Ajaccio, che ha un domo come in Italia.
0: Alors, Gusti, c'est logé une personne qui connaissait sa histoire, Gusti. Hébert, hein, Bastille et Pisa, quoi, on s'est bombé qu'à dire au contraire, mais pense que nous, il y a ça, il y a Genoese, nous agit à Bastille, et tant un autre, on s'est mis un historien ou un spécialiste, mais de l'organisation et nous dit agida, si ridro et nous, à ça, il y a des qui sont corridroits et nous, in Genova, non da chi vuole.
2: Ma dicendo che la popolazione bastiaccia era 80% originaria di Toscana.
0: Ah, sarà, questa non mi posso mica dire. Sarà.
2: Perché... E ha portato una ghiaccio, non c'è nemica nobilità. In Bastia c'era nobilità, c'erano i casaoni, i casi veramente magnifici, i palazzi.
0: Mm-hmm.
2: E da Ajaccio ce ne quasi mica.
0: D'accordo.
2: Ajaccio era una piccola città che era povera. Dopo anche una Buleona, così ha piato l'importanza. Così no, c'era la città d'Ede, c'era un piccolo borgo attorno.
0: Capisco allora, che vuol dire.
2: Bastia era una città di commercianti, una città che era più ricca, di commercio anche in Italia, anche un capo corso, i pescatori, cioè, i navigatori sono rivenuti in ricca, hanno arrivato la ricchezza di tutto il paese.
0: C'erano le grandi famiglie, no, questa è i palazzi come Boegia dei
2: i palazzi americani.
0: Si è ballato, erano piuttosto in cabigoso. No, ma interessante, poi bon, se lui c'è un'altra persona che ne vuole parlare, è bello che sono soggetti che sono interessanti. Bon, siamo Roberto di Gontun che da un fatto che oggi è festa mia, Gerardo.
2: La nostra patrona.
0: Boi, noi.
2: Un po' un caso di stilato.
0: Siete appena come me. Bon, beh, cercheremo di dare Gontun che più possibile,
2: Do rispetto di tenere sempre, perché c'è sempre la speranza di sorta.
0: Sono d'accordo con voi, allora mi viene con Sanu da positiva, ecco. Lo dobbiamo a ringraziare per una bella fine settimana.
2: A beige.
0: E poi, di sicuro, una bella vista a quelle che portano su nome e Rita. Andiamo un dogo, posto che ma sta a sente per farci piacere a Juan Paolo Boletti, che ci ha da portare con un passo Bardi Ugile, e poi aspettiamo a 04 95 38 28 28.

Sam, on va tout souba sous Berdi ou j'ai le goût à sa magnifique canzone di Juan Paolo Lugiani, un poète Juan Paolo Lugiani, aux arous de l'Ogita Sainte Nozognolo. Allez, baspettemo di Dea Ostra, è l'ultima di Asimana, si natre oremè de nunca per un'oretta, c'è ton appena idem, appena sai, donc midriga e segumboi, intanto continuemo con il gruppo Epo, che è lo Ciganta Bandidi.

0: Bandi digo gruppo epo, ali andemo en nania e vio morbo, c'è Gian Antonio giusto appunto con noi, per continuare di idea ostra. Gian Antonio, salute.
1: Buongiorno.
0: Bon, è da udo un numero, è mu vato passa ostro numero a dize, pu benso, eh?
1: Ah, non so, mica.
0: Le mondiama, d'ansora, di nostra amica Julie. Donc, forse qui, mi chiameranno più tardi.
1: Ma mi chiameranno, se volete, mettere in movina.
0: In suspense.
1: Di musica.
0: D'accordo, io.
1: Infatti, mi chiamo come osomero un paese di sangue. Mi chiamo Susine.
0: Ah, d'accordo. Beh, così ha forse ha droit a subito.
1: No,
0: così no, io.
1: Se il giorno tempo un piccolo coso.
0: Con piacere.
1: Io parlato di Dina di tempo di guerra.
0: Ah, d'accordo.
1: Non è mica per parlare di me, ma penso che c'è altri.
0: Ah, beh,
1: gente della moità che hanno. Hanno avuto la stessa vita.
0: Allora, stiamo a sentire con grand piège, curiosità.
1: Allora, ecco, malgrado la schizzina, si campava abbastanza bene, eravamo nei tempi di guerra 39-40, parlo. O più che gli era scherzo, erano i panni caldi e le scarpe, si trovava tante cose. Eravamo calze di scarpone stacchettate a uccetti e rampine. Ti ho detto che per mettere qualche parola che mi pare che non siano più.
0: Io capito, gli occhietti, i scarpi stacchettati, tutto. D'altronde, se volete spiegare ciò che li sono tutto, tutti i soggetti o a buedeva di noi.
1: Spiegazione,
0: a conoscere. Io, ma io non è mica importante, è per quelli che ci stanno a sentire, che forse sentono parlare di scarpi stacchettati a prima volta. Dunque, possiamo sempre rivendere, non ti ho fatto che. Mettiamo sì. Si gli occhi non ti esole
1: un'altra soletta mettiamo i stacchetti perché non frustissimi
0: per non frustare troppo in furia ecco
1: erano scarpe carpalti che ci facevano
0: o scarpare un paese
1: si chiama Alzi Paolo arrivo per quelli che stanno a Santa Lagna così rovinerà appena
0: appena
1: la memoria di certe e allora comunque ci pigliava a misura e facevano uno scarpo erano scarpe di cuoio duro e ci mugavano.
0: O tempo di valli forse era appena più soft
1: erano
0: regoli stesso
1: erano loro a portare dopo venuto tempo un poco caldo ci scalzavano e viaggiamo scalzi
0: questa a mano conto in un due mesi in paese
1: ad sicuro non sarà mica un coso originale e pareva un po' più libia i scarpi tamo e mettiamo l'allogame per pure allontanare e giocare a noi stessa e ti capisco ciò che le allontanare.
0: Non hai mica capito così, no? Che vuol dire runtana?
1: Ho capito, no, non sapete niente. Runtana vuol dire di cosa da un canto all'altro, da un canto dall'altro.
0: Ho fatto di cosa per in ogni senso, dice radio?
1: In ogni senso, in sei casi, o quattro di casi.
0: E dite così, runtana allora?
1: Runtana,
0: ah, no, ma non hai mica capito.
1: Non so mica se la pronuncia in altri paesi.
0: Beh, domande a Matin, per fare un momento. Runtana. Bilascio continua, se vede altre cose a dire.
1: Posso continuare un po' così. Quando fai un altro coso,
0: un bene fa,
1: mi pianto.
0: Voilà, quando lui c'è qualche sia da ridere, hai faccio sapere.
1: Dunque, ma non c'era mica voi, o quest'anno, c'era anche io Corvè. Lui Corvè, io non so mica come si dice in cosa, io sempre...
0: E dicono così, i Corvè.
1: Allora là, i Corvè erano andati da Brennata e alla lavatura o Cusceno, a Brutanero e Aline, a cambiare capra di luogo, dopo è la munta. Mi dite se c'è qualcosa che vi...
0: No, beh, continuate, tutto quello che ci interessa.
1: A metà roba fresca nello sarpaglio.
0: Ah, non metti a roba fresca?
1: Lo sarpaglio.
0: Ah, un sarpaglio, non la conosco mica, sa parola di un sarpaglio.
1: Un sarpaglio è un luogo o più fresco che ci sia, o la casa, o accanto alla casa, sotto un petraglio, un luogo più fresco possibile... Per mantenere roba fresca, voilà.
0: L'antenna di radio di un frigidaire.
1: Un po', questo è mica un altro. Se le usano la pelle.
0: Domandiamo, usa spaglio? No, serpaglio non la conosce a me.
1: Usa spaglio?
0: No.
1: E dicono sempre d'altronde quando entri in una casa che gli è fresca, che gli è fredda, dicono mi pare di entrare in un sarpaglio.
0: Ah, d'accordo. Beh, senti, mi interessa di sapere se l'è conosciuta da altri, da quelli che ci stanno a sente.
1: Allora, era magapre, dopo c'era fino a Osomera, fino a Volia, da dove, no? Era fino a Osomera. Malgrado tutto, famo più a spesso... Leggo, sono tracce di legge che io ho scritto. Malgrado tutto, più spesso era maligre. Già all'amo, o Giavallo non so mica se può un sito.
0: Allora no, o Giavallo non so mica so che devo Giavallo.
1: O Giavallo non un sito.
0: No.
1: Se presenti, rappresento io, o Giavallo non è un musico. Giavallo
0: volevi...
1: Già voilà, plaisanté.
0: Eh ben, mi non parate cose oggi. Già voilà.
1: Di tanto in tanto ci sta ciapinamo. Allora, sta ciapinamo, non so mica se può...
0: La conosco mica, ma suppongo che bene da uvato di zappità, può essere, no?
1: No, sta ciapinando, no.
0: Ah.
1: Se gli intuppasso un po', vedete... di sterazzarsi di...
0: Allora, già mi puoi ribiare la parola così a cercare di scriverla come posso?
1: Allora, staccia pinna, se sono pagnese
0: un po',
1: ma senza farsi male, guai.
0: D'accordo, sono pagnese, diceva così.
1: Senza cattiveria,
0: Ah, non c'è mica l'idea comunque di venire ai rute.
1: No, mica.
0: D'accordo,
1: D'altronde non eravamo mica di tanto scherzati, non avevamo mica tempo di essere, non mica scherzati.
0: D'accordo,
1: Staccia pinna.
0: Beh, questa di noi è bella. E se ne avete un'altra così?
1: Se
0: dei un tuo...
1: Erano mica scherzati, erano piuttosto comandativi per la sapete.
0: Comandativi, dunque, vuol dire che accettava un comando.
1: Quando ci mandavano andare a fare qualcosa, se riusciva a andare a buttia o andare a puntare un artigliero o una cera. Andavamo volentieri, facevamo volentieri, non era mica...
0: Ma trovo che è bella questa parola, giusto appunto, per dire che dici a dedisi a una faccenda, e tanto si dice da si dice delle gusti che erano comandativi. E trovo che
1: comandativi,
0: a prima volta che ma a trovo magnifica. E poi trovo che dice tutto, non ha solo la parola, si capisce subito l'azione di ciò che la vuole. Non sono mica stato da un tuo comandativo e un mamma di delina. Era appena di busgaiuffo, se posso dire, ma è bella questa parola. E se eravamo comandativi, d'accordo?
1: Ecco.
0: Bon, e beh, sentite, Gusti, allora.
1: Penso che parole ci bastavano.
0: E beh, oggi avete in più. Avete in più da nostra sporta. Avete in più da nostra sporta di tutte queste belle parole, Gusti. Allora, mi ripeto.
1: Mi piace, non so mica ne scrivano, non, ma ciò che hai è che hai abbastanza memoria.
0: È quello che conta, quello che conta.
1: E vengo quantunque non è poco da fare, ci sono chi mi scappano,
0: Ma dai, ho fatto di fare l'esercizio così, di cercare a rivelare, di impennare, di scrivere tutto questo. Sono sicuro che più l'idea va sul lavoro di va risorgere queste vecchie parole che sono appena nel fondo di vostro cervello, se posso dire così, e a rombo di va qui, direte che hanno regolato a galo tutte queste belle parole e ne mi approfitta a noi.
1: È possibile, ma questo perché l'età va siamo più vicino dei 100 che dei 90.
0: Senti, sapete ciò che lo dice uno strusavio dell'emissione ai principi? Dice così: andiamo piano che siamo pressati. così
1: è
0: mica male questa, andiamo piano che siamo pressati. Allora, dunque c'è un tempo, ci sarà sempre un tempo. Ecco, Gian Antonio, vi ringrazio di essere intervenuto per le vostre parole e poi vi prego una bella fine di settimana.
1: Hai detto buongiorno a Giuseppe.
0: Allora. Io non starò tanto a chiamarvi, penso. Ecco.
1: E poi ne approfitto te, hai inteso solo una canzone di Giacomo Poretti, che conosco bene. Poi ha salutato da Pietro Moretti di Talonca.
0: Pietro Francesco, conoscete?
1: Io conosco il dottor Romoli Pietro Moretti.
0: Ah, allora sarà lui stesso.
1: Chi fa le poesie?
0: Sono poesie.
1: Io sono un professore.
0: Ecco. Noi conosciamo sotto un nome di Pietro Francesco.
1: Ah, ma può darsi lo diciamo così, ma io sempre ci ho chiamato Pietro Moretti.
0: Se lui ci sta, sente, spiego, lo salutiamo con gran piacere, in amicizia.
1: Ecco,
0: allora, è un'altra. Allora, ringraziare a Beggi. Questi eravamo comandativi, puoi dire forse di vostri violi, se li stanno assente so che volevo mandare, tanto so, se ho capito in un senso, so comandativi, magnifica. Allora, andiamo un calbi con Gerard, salute.
2: Salute,
0: mi stiamo assente e parla di quanto è la vita,
2: No, beh, voilà, chiamava per Egorfi un corso.
0: Egorfi, come
2: io? Come noi muoviamo in Balagna.
0: Non, ditemi.
2: Andate a mangiare un porco, a fare così e tutto, è vero, ma c'è un nome corso.
0: Allora, ditemi.
2: Io mi ho usato, sapete mica, è importante, sapete.
0: Ah, forse... la verità di un'intesa, ma così mi rimane.
2: Allora, noi in Balagna, diciamo, io me la ricordo, che abbiamo sentito i fattacci.
0: Ah,
2: i vattacci,
0: d'accordo. Yeah.
2: Voilà, allora, qui io metto una precisione di là, perché
0: Devato,
2: è un francese, ma ecco, è un francese, ma corso è i vattacci,
0: voilà. Yeah. È vacendaccio,
2: voilà. D'accordo. Voilà, voi
0: la
2: sapete.
0: No, Giuvattu lì, a quei vacente, i vatti.
2: Voilà, è vacendaccio, voilà. Noi in Balagna diciamo i vattacci, voi sapete, là siamo sempre, voilà.
0: D'accordo.
2: C'è un solo nome in corso, voilà. Io me la ricordo.
0: Si de Galvese o mica?
2: No, io se vuoi che sono sempre stato un calvo, sono taxi in calvo, ma sono di Comune Montecorso, di Cassano.
0: D'accordo, così bello luogo, questo.
2: Sono un calvo, è vicino, ma un mio paese è Cassano, voilà. Io mi sono andato quantunque nel mezzo per stucare, voilà.
0: Ah,
2: pastora, mondo animale, tutti questi termini qui mi rivelano, voilà. Anche la avessi più, ma boh. Sono termini che ci restano, voilà.
0: Cassano che oramai è diventata comune ai Monterosso, se mi sbaglio, con Montemaior.
2: Voilà, comune ai Monterosso, Cassano.
0: Voilà, Longhignano e Montemaior, d'accordo.
2: Voilà, comune di Monterosso, voilà.
0: Ah, io ho capito,
2: Belli paesi, voilà, come tutti i paesi, voilà. È come tutti da corsi, eh? A corsi che bello, ma dai, per mantenere i nostri estri corsi, perché
0: è devastato, no, ma è devastato un po' molto più, e poi ci permette anche di vacunare senza di parlare penuccia.
2: Voilà, come uno sottacchi a questo cassetto suente, allora è utile, voilà, di momento,
0: è detta. Bon, beh, ringraziamo di donna e una bella giornata, eh?
2: Ringrazio, a voi tutti, buona
0: giornata. A beggi, e qui Gorvè, così e va tace e va cendace. Bon. Allora, se voi conosci di Runtana, Usarpaglio, Diawalla, Diawalla, se non capito, o Diawalla, esattamente, un tue, un dieu, insomma, mica, e Stacciapinna, per dire... Pia senza battesi, c'è radio ma bibbia de Begulletto, forse si dice così, sta ciappina. E erano, e ho fatto desse comandati, uino, parlando di una persona o di un sedilo. Andiamo ai Biezzoni in Norezza, con Lorenzo per continuare. Cosa lo do, Lorenzo, buongiorno.
3: Salute,
0: come andiamo?
3: Salute a tutti. Scusatemi se non sento mica tutto che... Malosamente si trova io e siamo obbligati.
0: Iaso, allora
3: per i veneranti, l'amico che ha parlato di scherpi stacchittati, ciò che mi dispiace è di non avere un paio. I mozzi la via, ben intesa, mogaccare babone, i nuchi, all'epica i dondo. E beh, quando sono diventato un giovanotto, non usavo più.
0: Ah no?
3: Dicevano che come avevo a fare compagnia, io non ti puoi sciappare e viscere i nocci, perché si sgurisciava spesso. E mi piaceria avendo un paio anche oggi.
0: Allora, senti, tipo io mi cavo una promessa, io conosco qualche sia che non è tanto a... Allora, spero che non è mica cacciato tutto, ma tanto a comprare una casa, non è noi così, in Orezza,
3: in
0: Peigroge, e non rana, Giuseppe Boli, a trovare un po' di scarpi stacchittati.
3: Allora, se la pasteria... Anche usando il mio anno, hai visto la giustetti di stesso, ma per passione la diabete di stesso.
0: Allora, ti voglio mica fare una promessa in darno, ma a fine l'emissione hai abbassato una telefonata, se non hai mica aiutato tutto, ti cuscherai un paio, se posso dire così.
3: Ma fatta assai piacere, ma vengo per se ricciate quando mi passano io... Gione con i mogaccare tutti e che li facevano quello che muore, e beh, mi faceva pensare quando verso queste montagne quando c'è un gotro, un continente in un, quando andiamo diremo a un ski, per stagione di ski, metto i scarpi, ma non sono mica stacchittati, sono accampunati, e mi faccio, e quando viaggio queste montagne in continente, in un. Mi piace pensare ai miei, quando noi tempi giungiano per ne stette e piazzole, ben intesa, e quelli parlavano a montagna di San Bertoli e di Usantirotto e compagnia, parlavano con i scherpi stacchittati.
0: Senti,
3: e c'avevi un zio che era listo, un porciaio di piazzole, ben inteso, era appena come me, cioccoletto magro e listo, era sempre la corsa per segnare per non si scherpi così.
0: Non era mica
3: conosciuto, credo che non è vissuto a Igge, non vedono sempre etta, che è una personalista, non si scherpi stacchittati, corria per giappe come se era con le vaschette nuvelle. Ma erano i suoi scherpi l'annata,
0: Un
3: campano che per le rimari e per le montagne, e erano montati con si scherpi così, come lo si dice.
0: D'accordo.
3: Allora va. Sono mica troppo lungo, per rimanere in Puglia a un nostro cantatore amico Cesare, che ha giocato la seconda chance una sera.
0: Fanfan Cesare.
3: Monsieur Cesare, un cantatore. Ho messo mica troppo sbagliato, non ha la sua maniera di pensare. E sua canzone mi hanno fatto pensare, hai pensato ai raggi spesso di Agossi Gadawa e quella che ha esse Ugo. Capisci? E quelli che mi stanno assente, se l'hanno inteso un po' come nostro rimane, c'era un nostro amico Simone che vivo spesso a Didi Aosta e che fece la partita e la sua giuria stava in corsi, e ha parlato giustamente di luci nostri e di maniera da dire un affare, che quando tipo un esempio, un giorno mi ha fatto pensare che un giorno sono giunto all'ospedale di Bastia e c'era una persona anziana a presa Sacobia, una persona brava, è giunta via un mare a culà e ha passato per giungere a calarsi all'urgenza, così la giubia da precedente e la giubultata ha detto voi siete corso perché questi la fa non usano più, no, ha detto sono un uomo, ha detto vi ringrazio, ma va qui quando devi vivere non casca un barizzano più. E beh, stava con l'Agustì, la giù rimessa in ballo quando Juan Francesa ha cantato la sua canzone. E quando Simone Rimane ha parlato di Agosti Capigliere e Agosti Caligliava.
0: Capisco.
3: Forse mi sbaglio, ma forse sarà meglio con Becchi mica la bene. E come l'ha detto Juan Francesa, la sua canzone non l'ha mica fatta in canzone, in rima. L'ha fatta casualmente, casualmente uomo di nostrale. E mi tocco assai, era un cacciato a Ian, con un avvenuto, e mi sono detto, ehi, faccio un mestiere antico, ma ci sono sempre a gente che sono montagnoli, che se li scontrano una famiglia con un ciuccio, sono capace di lì, come faccio spesso io, di urtarsi di chi può più temporale, o li può più una confridore, o li può più a notte. Invece a voce è una generazione che in questa maniera così non pensano più. Aspettira, all'aiutera. Non è più tanto come tanto.
0: E se hai l'occasione di passare una stonda con lui, con Fanfan, sono sicuri subito, vede a curda.
3: Ma ben intesa, che tu hai visto a montagna,
0: ma di posso anche accertare,
3: ma gli animali e compagnia, e soprattutto l'uomo montagnolo, ma la giù scontro, un affare in due mesi.
0: Ah, d'accordo.
3: In due mesi, ma abbiamo passato una serata e quando tu trovi non hai mica tempo, i va, di pensare, ma francamente non era mica sbagliato un'annunzione di stomaco che gli piace i passanti e sue canzone e soprattutto disperte di fare gioia all'altro.
0: È vero, è generoso.
3: Pertanto tutto giusto, ci salutiamo quando ci scontriamo per stava, ma vei, non da che successo così, posso essere un catturaccio o un cadavere e lui no, ma ci pisemmo a mano. Ma 20 o 30 anni fa, quando ero un giovanotto che fa la stavoletta, non c'era mica una vittura quando non pisava mica la mano. Tutto ha cambiato. Ma ha cambiato, non ti scasiere i lumi, ha cambiato un bel. Perché non mica rimane, non ti trovai l'uso antico, quando lo si sta già.
0: Sì, ma così.
3: Non ti ha nozione e a mente e usa bene, e beh, ha cambiato un manuativo senso.
0: Ma c'è altro non da aggiustare, so.
3: Ma con Francesa, quando l'ha cantato sta canzone, io la giù, soprattutto a San Pedrone, sono giunto a San Pellegrino, e pensando a sta canzone e tutte le parole che lui dice, la giù già ude in cervello e in luce. Chi sarà la corsica di umane? Mi faceva per uno.
0: Chi ne sarà domani di udito di uso disco?
3: Sta canzone qui non l'hai mica fatta e non l'ha fatta chi c'è più scrivano che parecchi, ma l'ha fatta non uso senso. Non è mica rima che conta, non è manco la parola, non è manco le più belle parole che ci possono essere, a maniera bella pensata.
0: Ha già capito.
3: Ecco, e so che ho inteso io, e so usando conto, non sarà per la sua voce di lui. A una voce spudica cortinese o di nostri locali, diremmo noi. Io un cacchio che cinca un pugnalinchi fino a un cortinese un cinchi, e le stesse maniere di parlare e il nostro non chi gerica a lingua corsa. Abbiamo altre maniere di parlare, ma è tutta bella, tutta lingua bella la nostra maniera di parlare. Ma non c'è più non da dire. Allora.
1: Eh ben, Saint- alors allez, bonjour à Jean.
0: Tiring grazie, di brig. Bon, a diaver ezo bosso mette da gantu so geongua a buscati si scarpi, gostie, e poi ci denim a capo.
1: E dopo sempre i cuore d'amore. Dopo è Mavele ha scommesso con Simone per stare con San Pedro. A Beggi, non si stuzzica che hai niente con questi membri.
0: Ah, che stasi, che stasi. Allì, a Beggi, a Beggi.
1: A Beggi, a tutti, a tutti.
0: Ecco, e poi torna un saluto a Fanfan, a Cesari. Berghi, l'emissione idea a Sente, hein, ha avuto l'idea non è mica di che l'ha avuto un successo, ma o manco ha saputo tutto quello che l'hanno seguito dall'emissione e trovo di normale, più che normale. E così, suisco se bo circade anche in esera domani, ho avuto droit con l'edizione rigordo. Allora, andiamo un corti con il nostro amico Stefano, salute.
4: Saluto un po'.
0: Allora, Pesso Gotti.
4: E poi, vengo in mente. Yeah. Non c'è mica tutta una fare che si dice oggi, li so così. I colpevoli siamo appena noi pagati.
0: Avere la nostra responsabilità, anche noi.
4: Come quando sento io. Non sanno mica un corso così, già noi imparare un corso, la lingua è moderna.
0: Yeah, no, in tutte maniere
4: non ti... Tu l'hai imparato chi voi, l'hai imparato chi me.
0: Yeah, no, ma...
4: Non c'è mica che c'è il è vero.
0: No, e poi non era mica la stessa società.
4: Ma un tempo l'hanno avuto anche lì per impararlo, eh?
0: Yeah.
4: E così, e che vuoi fare, tutto cambia, e come lo dicevo, l'uomo che è passato avanti cambia mica a me.
0: Mica sempre.
4: Intendo un progresso se tu vuoi è cambiato, ma dai mentalità...
0: Bon, eh beh, forse che
4: vuoi. Io ho una canzone che ho fatto tempi fa.
0: Yeah.
4: E tanto paese di Corti, sai che Corti non c'era capitale.
0: D'accordo.
4: Commentate la terza villa, ora non so manco so più se non siamo settesimo o ottesimo. Tutto più passando avanti perché chi Corti non cambia mica. Ora, come dicevo un vecchio un giorno, ha detto, sai, perché Corti è Corti un po' niente. Ma è imparato di essere ciò. Non
0: so mica che c'è tempo. C'è una mezz'oretta.
4: Allora dice, a mattina da imparito piavo un mio caffè e un esorti a fuori per mio piazza con piacere di vedere il generale o come ci stava bene. Avevo solo 200 anni, 2 anni nel tuo paese, è stato un gran pasquale, 2 agite a Cortinese quando eravamo indipendenti. Prima essere noi francesi. Stabilite il governo in un'università, tanto Corti era prima inviato a città, e ora quando ci penso a me mi face pietà. Chi ne pensa di Paoli e l'odia sua cittadina, Paoli l'ha conosciuta, lucente come una stella, se lo aiuti sia qua o come le puoi ridla. Era tanto un paese sempre inviato a tutti. Vogliaiaccio e Bastia sono via di soffrutti e noi altri cortinesi siamo stati agli monti. Abbiamo perso il comando della nostra consigliera e se uomo guardava penciulere la cittadella che la chi faceva in via o gli è triste orfanella. Se la volte si pasquale quello che ha puerebbe a forza e lo daverebbe i corti se lo buia un'altra scorsa e poveria rinasce una vera anima corsa. Allora io apro occhi e si spegne il mio sogno, ma anche sono rido e un alzo il mio pugno che di Corti capitale a corsi che ha bisogno. Che aiaccio e Bastia, soccida genuese, che le chippe sacchi i rani ci hanno induto ai francesi, allora io volerebbe tornare libero, e allora io volerebbe tornare libero al mio paese. Poi altri nazionalisti che ho poi restate della nostra vecchia storia, forse più vi siete scordati, cercate di arrivare ai Corti a capitale all'estate. Eccoci.
0: A comunque Corti, non ti voglio mica contrariare, amico, ma Corti, cioè, batte il gore a gioventù, c'è l'università, sul sogno magnifico di Bauli e Dando, c'è la gioventù che ha speranza di domani, Corti si è di non sviluppare i radio.
4: Senti, No? Ma qui ti ho dovuto andare, ma sai a gioventù di 30 anni fa, quando è tornato all'università, quella qua, e di notte ho io.
5: Ah.
4: Che tu beri a corte, ma tu l'hai visto un anzo, ma se tu eri a qua, e a notte ho io. A di io ho io anche.
5: Se
4: e
5: fa.
4: Mi spiace assai.
5: Se
4: ma io cosa dico sui. Boh, ma fa. Beh, spero che con appena speranza ci unirebbe a fare qualcosa, ma.
5: Ah, affè, sì. Un problema è che in cose che tutto il mondo vuole essere capitale. Io a Stiaci.
4: No, ma io ti parlo di capitale. Ma capitale di Agosti che è indipendente.
5: No, ma giù capita, giù capita.
4: Oh, allora tagliaccio perché per sfasare la nostra storia. Non mi capisco a strappare, non ti imparare non da chi ne sei più che me. Ma l'hanno fatto per sfasare la nostra storia. E perché io ho ricordo quando lo giuria esse che lo germo a tutti per. Come si fosse per l'assemblea in Corsica. Un biologo di sconto ti spiegherà come abbiamo perso l'assemblea in Corsica.
5: Yeah. Ah.
4: Voilà. Bon. Ah. Voglio mica entrare.
5: No.
4: Un biologo ti spiegherà il compagno.
5: D'accordo.
4: Bon. Appena l'uomo l'hai più visto, no?
5: Ha messo una buesia ogni tanto che è ravella.
4: Ma che ha preso valore, ho detto per forza.
5: Ah, è forte, no, è Ravel, ha messo una bella poesia. Ma forse, bon, la stagione si finisce, ad cominciare la montagna da qui a poco, non so se la da montagna solo o se la da essere accompagnato.
4: No, ma senti appena a me, tu quanto faci ore o giorno, sei tu?
5: Oh, sì, bene, no, mica.
4: Ma già... quello che scrive poesia o tempo, faccio sei tu che la settimana.
5: Io non, ma è professore aggregato, non è mica.
4: Ci sono pagliori aggregati, ci sono pochi, ci sono i pastori aggregati, ma non so mica come è. Ma quando lo voglio un vicino con te, meglio è a me. Perché le grande me. Come mi piace.
5: Allora, salute, ma Gianluca. Allora, ste a ringraziati, una bella giornata. A beige. E qui non so che noi sì, ma ce l'hanno guadagnato, cioè Stuzziga di noi, come Luigi Lorenzo Ansura, Stuzzighiamo quello che noi denimo gare, di sicuro. Allora, andiamo a Nizza, c'è Filippo che ci aspetta. Filippo, salute.
6: Saluto Giancarlo e saluto a tutti quelli che sono passati. Belle parole di un nostro amico Gian Antone. Belle parole.
5: Per me erano tutte nuida,
6: anche per me. E veramente le conosceva mica, non l'ho mai intesa, ma mancuna.
5: No, mancuna,
6: anche per Gorvée, Dopo il nostro amico Lorenzo, di sicuro, su rimuore di scarpe, di tacchettati, io non gli ho scritto ancora qualcosa, non gli radio mica oggi, ma gli ho scritto ancora qualcosa, non ci dà che quando eravamo di Deli.
5: Oh, se voi l'avete sotto a mano, poi di Deli, eh?
6: No, ma è lunga, è troppo lunga, e hai d'altra faradì. Mi ricordo che a Camera dormivamo, era subito sopra un ghiasso, e sul ghiasso dove passavano i pastori a mano per parte a montagna, verso le 4:30, c'era giusto a luna, c'era a luna, mori i scarpi, e quando accendiamo le sigarette, con cui fulminante si veia un rifletto della camera così, e un rimore di scarpe stacchittate con l'ONU, questa merita da in voilà.
5: Ah, sono ricordi che fermano un presa,
6: e giusto so che Luigi ha la rento sul rimore di stacchette che veramente arresta. Allora oggi Giancarlo, mi pare che il nostro amico Gian Antonio ha detto che era a vostra vista, è così?
5: Non è mica Gian Antonio che ne ha parlato che ne ha parlato di già. Era Dume di Guttoli,
6: Dume che ha detto
5: l'amico Razza.
6: Allora, come era a vostra vista, ma hai qualcosa per far venire, mica beh.
5: O andate voi, anche per contrariarmi.
6: No, manca appena. Dunque, qualcosa per far venire, qualcosa che si è passato un convoy, ma faccio un pezzo,
5: Ah, boh, dite.
6: Allora, voilà, Jean-Baptiste si vede una spazzigliata in cui Giancarlo usò Abu. Piazza San Nicolaio. E uomo ici a Usitello, oh là là, guarda questi, che bello luogo, come è bella sta natura, sta arbori magnifico questi. E giusto quando lui dice così, uomo a sto momento, un cagato di colombo li cascancavo. Tanto Usitello riendo, risponde, le dice a uomo, a cui raggio via natura, un'amica naturale,
0: mi è caduta già di riceve d'un agello bulendo questa sì, non era mica accompagnato da un moviolo ma una oacca buono eh? Ma allora a posso balizzare che tutti i zideli a Vegeno, noi quando eravamo zideli in paese per più l'estate piamo i badaffi di oacche e ci giochiamo comunque e ci diramo e questo penso che so pare che aveva lavata
7: Cet appel est enregistré.
0: Allez, cet appel est enregistré. Oh, Filippo.
6: Non, ben enregistrato, Denis de la Poule, on a chive. Quand elle era nouée, les zèques, ci mettiamo anche un vogue, mettiamo.
0: Yeah. Noi, e più belle erano quelle zèques che vorrei, Giradio. E sempre appena, di Giradio, appena liquide, se posso dire così, dentro.
6: Parfumate.
0: E piamo un pezzo di legno, ficamo un legno nante e ci diramo così per Diogo, sicuro. Ma dopo portiamo in casa, sentiamo a... Sentiamo a Wacca. Eravamo giovani.
6: Per le donne o anche l'un'altra, allora più cosa lì. Allora, questi di una che è gelosa, che fu un bene conto nulla, e che dice a suo marito, don Juan come tu sei, quanto a me, ne hai avuto dozzine di una prima di conosci a me. Mi sbaglio o no? Esagerei tu, aspetta, io ne hai avuto tre. Che te dici a moglie? No, c'è duzine.

0: andiamo in Sulasca. Fanfan Cesari, salute.
1: Saluto amico. Allora pure ringraziamo, mica quel cappola lui, me.
0: È Lorenzo, Lorenzo Emanueli.
1: Oh, Lorenzo Emanueli, mi faccio piacere. Allora, saluto a tutti quelli che sono passati e quelli che restano, che attraverso sono l'ultimo, no?
0: No, no, no, c'è torna 20 minuti.
1: Allora, un saluto a quello che viene fa dopo me.
0: Yeah.
1: Allora, per ringraziare tutta questa gente che mi mettono all'onore questo ischetto, è segno che un ischetto piace, mi fa piacere.
0: Penso che non è mica solo per un ischetto, è di non perdere personalità.
1: Ah, questo, boh, quelli che mi conoscono a sanno che se posso e seguì so qui.
0: Mm.
1: Ecco, e volevo ringraziare di nuovo all'amico Gian Michele Casalta.
0: Ah, docca,
1: che
0: no.
1: Chiamato da Tolla.
0: Yeah.
1: Perché Manuetto chi?
0: E a Ciamadu eri.
1: Allora, ha giubilato le missioni in corso, mm-hmm. È stato sentito se io sto iette di l'amico Unizzardo.
0: Yeah.
1: Siamo se amica, lo chiamo Unizzardo, no?
0: No, no, è Stannizza, ma è Pedralbico.
1: Yeah, so. E dunque, ecco, era un per un saluto a tutti, un ringrazio a tutti.
0: D'accordo.
1: E tutti noi gli auguri in antastanda.
0: Che fare, all'occasione ci neganterai una. A me mi permetto di mettere la pena a pressione. All'occasione.
1: Sì.
0: Senza che tu ti senti obbligato, boiui.
1: Ma se tu mi hai accorso così, a tipo soltanto così.
0: Non lo so. Un tempo l'avemmo.
1: Dimmi quale sei tu pure e poi.
0: No, scegli due, non mica va, se mi con Xbox, se tu chi la scegli. Una che ti viene così, che ti basta bere un gerbero per far piacere a quelli che ci stanno assente.
1: Una che viene un tuo ischetto che non mi è passato e per dare un saluto a un amico, una da levare.
0: Yeah. Di Muratello.
1: Di Muratello, sta. Yeah. Scappava ora. E col tempio.
0: Ah, lì.
1: Sento battuto cuore fino a furia di l'onda, ne brucio di dolore a tempo alle mie sponde, mi perdo in due foreste, ne ogo vagabondo, e mi organizzo feste in te tutte profondo. Con tempi due acquari danno reso dormenti, l'assalti di sciumari fino a un mare impaziente, marie c'è di turchini ed erano innamorati, con tempio non all'infini mai ne sono stufati.

sempre di più. Tu sì, l'amante di l'onda, tu ti guida sempre di più. Usole da offrire tua abbondante lumera, ogni stagione certa t'accorda una spera. Per te ame costanza, erma di prima drinca, ma io non ho abbastanza, non c'è.

0: Taouis, coué, coué, con. Eh ben, on va enfin ringraziati d'orna, hein, digo qui l'émission n'a bonu ribia, hein, posto qui c'è sa possibilità quelle qui l'hanno mancata, sobra logo, e udito l'émission è consacrata donc à Fanfan Cesari, andate dans ta nostro sito internet, e boh, a droere des anza i vigulta, ecco, ecco.
1: Alors. Ringraziato, Kogaru.
0: Allez, au biège, alors, on disti orni, hein.
1: Allez, un saluto a tutti.
0: Salute a te di nuovo.
1: Un buon ascolto a quelli che mi sentono.
0: È detta.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Allez, a beige. Avanti di via Duan Miguel, do io dare informazioni di così, perché mi ha detto non avevo tempo. Stasera in Bastia, qui in Cittadella, ci sarà la rappresentazione di Abizza tirata da un libro di Marco Biancarelli, Mortorio, Ballade des Innocents, e dunque stasera, e poi domani sera di noi in Ghisona, c'è un centro culturale Anima, dunque ridenite stasera e domani sera in Ghisona. Dopo stasera, se orisera, a Gazaie Lingua in Bastia, a Mandolina all'onore Guantone Maria Leonelli e Minigale, donc e stasera a se ore, due o tre informazioni così, che aiutano nella Redda Zugiale, ci sarà una facca di lingua gorsa domani, con l'animo in partenariato con la città di Bortiuecchio, e poi redere droit a domani. Domenica Martinetti, una facada di lingua che si verrà donc a noi scagni di l'animo domani mattina da 10 ore e mezzo sino a 11 ore e mezzo, e poi so che c'era di noi una signatura di un nostro amico, la diare droit da demi due seconde, se mi sbaglio mica, la diare circa, ecco le qui, Olivier Anse che presenta la sua ultima raccolta di poesia con l'edizione Omar che si chiama Musa, donc domani o 23 o sabato sarà a libreria Ambrogi a l'isola, l'île Rousse, a tre ore boire de ridroit, donc per presentazione, per scambia cunel, per fa bisigna su libro e boesia, e Olivier Anser avrà il biaggio di rigere, o da qui a poco, beh, un'emissione giusto appunto sopra l'ogo consagrata a uso percorso, ma soprattutto a suo libro Musa. Allez, andiamo in noga a ridroit, Gian Miguel, salute.
2: Salute.
0: Buongiorno a voi, allora, vi lascio la parola.
2: Volevo cantare una canzone, ma va, passare dall'età fanfana è difficile.
0: Non siamo mica all'emissione talenti qui, eh. Tutto il mondo dice a soi.
2: È Parigi. Yeah. No, io diciamo, pa dividi a chi dice all'amico di vostri luoghi, come si dice?
0: Lorenzo.
2: Che un paio di scarpe stacchettate, ne di un paio da regalo bello volentieri.
0: Ah, sentite, non ci la faccio mica a buscare, sappiamo che poi la vede, ma penso che la verranno denudo, eh. Bon, dopo contavano i vari drawai, per questo che sapete, dopo quando attacca dei drawai, quello che gli incarica dei drawai sgaggia tutto, eh.
2: Io ne ho un cascione pieno.
0: Ah, sì. Yeah.
2: Se mi pastor, allora noi ci niu a mi do cogio pa fai tacone pa i ambici pa metto pesro u cogio più tacone.
0: E
2: pa metra tra tintene a i ambici lui. E ci niu a mi a sa fare e faccio chi ne resta un paio bello volentieri o da regalo.
0: Bon, se lu
2: no, ovviamente.
0: Ah, e me non erano mica noi, erano vrusti. Allora, forse che sarà di più interessato, a sapere.
2: E me non siamo stati messi.
0: D'accordo.
2: Dopo l'affare i vattacci. Allora, no, come si perdono le parole, penso che davvero di queste, ma c'era un nomino dato a una persona di Miloga, cioè, un paese vicino a un mio, era di vattici.
0: Ah, di vattici, d'accordo.
2: E allora, penso che davvero di questa.
0: Allora, forse di vattici erano quelli che erano capaci di va, avevano una capacità a far bene i vatti, può essere. Non lo so, eh.
2: Può essere, perché noi, vai fa, quando qualcuno si faccia nudo, si dice vai vatti due vatti.
0: Ah, i due corvè, d'accordo.
2: Un fatto, se fa qualcosa.
0: Fa qualcosa,
2: E vai fatto un fatto. Vai fatto un fatto, va fare qualcosa,
0: ma ha fatto una dacca,
2: hai fatto qualcosa, e un fatto esiste in noi, o allora va e fatto un fatariello, un piccolo fatto, un fatto sì, qualcosa.
0: Ha già capito.
2: Io penso che
0: no, ma di tutte le maniere ritroviamo l'etimologia, questo è certo.
2: Ma è ciò che volevo di paura.
0: Allora, è la canzone, come vemmo?
2: Ah, è la canzone.
0: Ah,
2: gli arrivi. Allora, la prossima volta, io la chiamo, non mi vado a chiamare,
0: yeah.
2: E vado a cantare la canzone che fa fanfan in Aursut, che l'ha persa la cassetta. Fanfan tanto tenia una baracca in Niuru.
0: Yeah.
2: E hai registrato, tanto non c'è nemmeno chi si è nuda, hanno un vecchio magnetofono, hai registrato la canzone do pastore di Casanova, di cosa?
0: Di Marco Casanova?
2: Di Marco Casanova,
0: Come dice il principio, quale sei?
2: Chi vita santa, quella d'un pastorello.
0: D'accordo, voilà, è bella questa.
2: E hai registrato anche la canzone do becco.
0: Quella
2: è un'altra cassetta.
0: Allora, quella di Uvecu l'avevamo con noi e qui.
2: Lo so. L'avete passato
0: un'ottanta
2: la giuntesa. La giuntesa. E come ha perso la cassetta, viene avuto sotto assai.
0: Bon, dunque, la prossima volta, se ho capito, ci si deve una canzone.
2: La prossima volta che ci avviciniamo.
0: Che voglio mica fermo con tu, che sono mica andato in rimane. Ci chiama dei mica da qui a 3 anni.
2: No, lasciatemi compiti di vai, mi vatti.
0: L'abbiamo passato a stagione.
2: Che sono pieno veno.
0: Mi pensa.
2: Da qui a 2 o 3 giorni ci amarraggi, l'uno marte.
0: È detta, così ci driga, è detta.
2: Fa mica di, ci diamo l'appuntamento e ci troveremo.
0: Ci troveremo, ci troveremo, è detta.
2: Allì, buona giornata a tutti.
0: Altrettanto, andiamo per continuare a Ponte Aleccia e salutiamo Angelo, buongiorno.
3: Buongiorno, salute a tutti. Ma ieri ho parlato di opinion, ma io ho trovato Dentino.
0: Una
3: roda guianti.
0: Qui un dentino è mica male di noi, Barone.
3: Dove ce n'ho di noi?
0: Ah, sì, un dentino.
3: Bon, dopo noi approfittiamo a Viera, ma oggi è Santa Giulia, ma noi approfittiamo di Viera per onorare Santa Rioda.
0: A Viera di Aganoniga, si dredge Onigo.
3: Allora,
0: d'accordo.
3: E sui orno qui, Luciana, è giorno vestivo. Allora, noi altri dicono, giorno vestivo, dicono, giorno d'avari. Bon, dopo, noi, in Bastia, si dice, giorno di facibò. Abbiamo già parlato, giorno di mangiata, un giorno di festa come domenica, vedete? E tanto puoi mangiare, perché i corsi in settimana era appena. Bon, allora, si sa la principalità di Monaco, festa a Santa Patrono 27 gennaio, mi va.
0: Mm-hmm.
3: E tanto che nella sua traizione di porto di Monaco bruciano una barca e dopo facciano una messa in lingua ligura.
0: Mm-hmm.
3: De noi Alessandra dice che De Oda ha accampato al secolo 3 in questo luogo chiamato Quercio, di un luogo sotto a Luciana, sarebbe per via che la volia mica sempre di stessa fare e mica a sua via cristiana che un certo Arbarus, che era un governatore romano, che le fece martirizzare fino a e le fece morire. Bon. Dicono che dopo la sua morte una colomba bianca sarebbe uscita di sua rocca e dopo hanno messo la sua salma nella barca e i correnti marini l'hanno portata verso le coste di Adirbi, vedete? Allora sempre in Lea ma Pasquale Paoli ai suoi tempi era un bisbiglio con Vaticano e lui fece mette i vatelli corsari che assaltavano i vatelli genovesi a bandiera di Santa Eroda a Verso e a viura di adesta mora a un recto per scherzare o a digano, perché erano appena bisbiglio, c'era stato qualcosa.
0: Ma io capisco, è una maniera stuzzicale.
3: E sempre per parlare di questa cosa qui, è sempre nella periodo di Pasquale Bordi avrebbe creato in noi per i soldati più valorosi l'ordine di Santa Eroda. Boh. E ci li ha pagati per su
0: titolo.
3: Boh, in 1921 si sa Pietro Luciardi si sa creato una pesca ideato un martiro di Santa Eroda.
0: Detto vatte la pesca, Pietro Luciardi.
3: E allora per compie si sa che di poi l'annata di 2009 a città di Luciana e di Monaco si sono accoppiati con
0: la giumellate
3: e si sa che di poi un secolo XVII campemmo in con relazione di fratellanza con i nostri vicini liguri. Ecco per voi.
0: Allora aggiusterà perché so aggiungampa de contun che bintani in pedra nera in San Martino e Loda di a Santa Badrona e a Gumona qua di un pedra nera, donc un saluto a Diesa Bortadino, un nome che ha giovato a Mobrugessione e a Mogonfirmazione eccetera qua di porta un nome di Santa Eroda, donc un saluto a quelli di Bedrani.
3: Questa Santa Eroda sarebbe stata Santa Padrone a Gorsi avanti.
0: Allora, è stata da voi 1820 e dichiarata come Santa Padrone a Gorsi, ufficialmente. È giusto.
3: Siamo pieni di Santa Padrone.
0: Così siamo brudetti.
3: Buona fine settimana.
0: Altrettanto, a beggio. E di moiente che più di questo siamo bartenari, c'è dunque Saviera di Aganonica. Non ta comunale Luciana non ta tre giorni, dunque oggi e domani dopo domani è l'unico bene. Allora, l'ultima telefonata sarà quella donna di Gian Giacomo, forse per una precisione. Gian Giacomo,
4: buongiorno.
0: Ribia da Barola, con piacere.
4: Buongiorno a tutti quelli che sono passati e quelli che forse verranno mica oggi, ma domani e l'altro giorno.
0: Ah, si è anche passato, scusate, ho fatto confusione, ieri eravamo insieme, scusate.
4: Ieri eravamo insieme il noveno.
0: Mi pare essere sempre ieri, è pedibile il tempo.
4: Come un nostro amico e vicino Gian Micheli, siamo a stagione.
0: D'accordo.
4: E il tempo ci va un po' a bella.
0: Tanto meglio.
4: Allora, sempre per dire una continuare i vaccini, e io parecchie volte i miei vecchi medicini, e che buona vaccenda.
0: Ah,
4: Voilà.
0: D'accordo,
4: mi è rivenuta questa parola che oggi, non saprà di più qua.
0: Trois de chi a parola di vaccin non si dice più.
4: Ma voglio dire che buona vaccenda.
0: Suzanne Sogusti, che buona vaccenda.
4: Voilà, Suzanne Sogusti di che faccio di bene qua.
0: È vero, tanto so da consento con voi, è vero che non usa tanto più. È vero, di questa maniera Gusti, è vero.
4: Voilà.
0: Buona vaccina, di Suzanne Sogusti. Non hai mica capito esattamente lo Suzanne. Ieri allora sono da consento.
4: E di noi una continuazione, di noi per essere sempre così, di nostri vecchi, lo spirito di nostri vecchi. E io mia nonna mi diceva sempre a pulire la gara 10 volte, 15 volte un giorno, mi diceva lì, fa da bene, va come si tede, fa da bene.
0: Fa da ieri.
4: Voilà. Sempre di noi del discorso d'oggi, di nostri usi e del nostro campare,
0: Ma vi rendete conto di come posso dire, burtato, abbudanza anche, di sabicula espressione con tre parole, fa da un o fa da ben, trovi, volevi tutto, vai, fa piano, tena di un, sia curetto, c'è tutto...
4: Vi ringrazio assai e di da veramente tutta la portata di
0: trovi in tre parole
4: dice tutto
0: Gusti,
4: sì, un'andatura una maniera di campare di vai
0: esattamente trovi
4: di poi rimane su tutti i discorsi che c'è stato Je ne vengo più d'un homme de sa parole, di nos choses, di nos ciò che ha cambiato, beh, forse le parole manchen assai.
0: Beh, perché a lingua, infatti, al di là di comunica tra due persone o un gruppo con un altro gruppo, a lingua porta ciò che noi siamo l'esse di un popolo. Attraverso espressione, attraverso o vato, come vuoi sui, di mettere una parola a tal momento, c'è la lei, o c'è un rispetto, c'è tutto che a lingua porta assai più che a comunicazione.
4: Ma chi ha lingua vuole un punteggio di tutto. Un basta mica a lingua.
0: Non c'è più lingua domani, non c'è via di.
4: Un basta. Altri,
0: bon,
4: sarebbe troppo
0: lungo. No, ma è bene che un po' di tua lingua, ma io è difficile di pensare una società senza usogore. Dopo è bene, c'è mille altre cose che vanno a fianco a lingua, ma la lingua a maniera attraverso, dice tutto. Bon, sentite, è mai venuto con la parola, sapete l'espressione?
4: Se vuoi volete.
0: Beh, di tutta maniera un orologio che comanda, dunque si muoiono a vina in emissione Berugia. Ecco.
4: Vi dico.
0: Allora, buona vina a Simone e a Ubiege, un destino.
4: A voi di noi.
0: Ringrazio a Ubiege.
4: E buoni Pentecosti.
0: Altrettanto.
4: A Verac.
0: E qua, diamo dire come per compiere e per ciò e porte di l'emissione, torna oggi, ci siamo gampi, ci sono ribiade l'emissione perché sebbene mancato le parole di nostro amico Gian Antone, Dania Iviu Morbo, ne ha capito un eboghi che sono bellissime e sarebbe interessante Isabelle se bo è gunisci di noi, se bo l'avete intese tutte queste belle parole e c'è anche questa espressione quando lui parlava dello essendo giovane con i amici ha detto Gian Antone che con i amici erano comandativi li mandavano qualcosa di andare a comprare un bene, di andare più appena l'acqua a vunta, non so che, e tanto ha detto eravamo comandativi. E non è che qui, oggi, balia bene, arriva l'emissione, come Iva Taci, come Lorenzo che ci ha parlato di i scherpi stacchitati, Stefano che ci ha fatto sapere la poesia non ti accorti capitale, Fanfan che ci ha cantato una canzone di Usovisco scritta da Anna Daleuali, eccetera, eccetera. Dunque, a quelli che portano un nome di Dioda in noi, posto che è il momento ad appena Dioda, o Giulia in noi, li preghiamo una bella festa. A ringraziare Nicolao, a ringraziare di noi a Ugo, a Julie Nigoli, e ci ritroviamo, si dio, lunedì bene. Un saluto a quelli che ribiranno l'emissione più tardi. Portatevi bella vina e simana e campate felici.

0: Allez, tous en vagues, Gaëtan Rousseau. Dans un instant, je vais m'en aller moi aussi. Je vais laisser la place au magazine de la chanson corse, tout d'abord avec Michael Andriani. Et puis, entre 17h et 19h, vous serez avec Cécilia Canté. C'est parti, sa partie invitée, également jeu. Voilà pour la suite du programme sur notre antenne. Mais tout de suite, on va s'intéresser à Vemmo Orama et Ogni Giorno. Parle moi cinéma, comme Isandra Vondaci et Sampiero Medori. Nois Egoensa, di Mare du ton film, Oye, Sidra. Odrat, hanno piuttosto dramindo e di un film guru.
1: Pare tutto un film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one.
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con ça ose tout. Les massacres, on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il pare tutto un film, Mustafa.
8: Adioisto guru di Yann Goslan, Coupierniné.
9: Ah, allora.
8: Bof.
9: Bof.
8: Bof.
9: Bof.
8: Bof.
9: E gli è tutto.
8: Boh, gli è.
9: Ma è burro, non mi cava una grona, comunque.
8: Ah, so, so appena illusa e mi viene la stizza, vedi? Mi pare che ogni volta che figliamo un nuovo film, dopo ne avremo una gronaga perché non ci è piaciuto.
9: E allora perché ne parli?
8: Beh, perché di un film nuovo e che di un nostro lavoro di parlare.
9: Allora che femo? Ne parliamo o mica? Ah, so perso io.
8: Bah, chi ci oliva? Ne parleremo.
9: Vabbè, allora, perché bof?
8: Bof? Perché non è mica una gadastrova, ma una giugantun che tante cose positive ha di. Non c'è non da di nanta o yogu da torre, so tutti ogni. Ma fatto biege di scoprire Christophe Montenez a Ugine, ma e a talentato guante a Udeadro. Pierniné giocare, che a sabemo, ma vorrei che u vinmo e... Me.
9: Fai a gabra, wa.
8: A gabra zitun. Boliui, con c'è tanto dai. Infatti, il film basa completamente a quanto a uso soggetto.
9: E di rio e di sviluppo personale.
8: E beh, giusto appunto. Il film non conta mica che. Parla solo d'un tipo che comincia a fare n'importa che senza rivelete perché ha be ora di berde uso stenta bene. Al principio di un film, si parla d'una legge che impone una formazione e un diploma per essere coach di sviluppo personale. Ma tu vas essere un personaggio principale e il coach il più famoso in Francia e il Zenado il Kumbhoga per parlare di questa questione e non si diventa tanto. Dopo che il film avrebbe voluto entrare altri coach questiona davvero l'impatto di un business di un sviluppo personale. Ma invece di che, il scenario si lampa in una spezia di thriller manco scritto, non ta Mathieu Vasseur qui fagge di più in più n'importa che.
9: Nous le sud mostra una storia personale.
8: Ma giusto appunto, un viaggio amica. Quando elle est combugado a usenado, Mathieu Vasseur è forzato di con caso personale un po' essere utilizzato per fare una generalizzazione. Pare che uvimo si scusa da onza. E poi, in due a moralità, figgiamo un tipaccio, diventa di più in più gattivo, ma a fine continua a soida tranquillo in Stati Uniti. E anco. Non si può mica veramente parla divine, perché il film si compie in fatto senza avere la conclusione. E poi, udratamente di media e cadastrovico, a sequenza di touche pas a mon poste. Chi vergogna!
9: Ai, torna vignale.
8: Quando tu fai un film, hai una responsabilità politica. In questo film, il servizio pubblico che proaiva bere inchieste è ridicolizzato, ma Cyril Hanouna ha uirito a una scena sana. Di una vergogna. E rugume presa in ustaggio.
9: Ho capito. Il film non ti piace mica perché a militante di manca che tu si non sa mica mette uso gerbello in off o tempo di un film.
8: Non è mica con posso mica, ma piuttosto con voglio mica. Di che di nuovo il cinema e l'arte in generale. Una responsabilità politica.

0: le magazine de la chanson corse. Michael Andréani.
1: Suite de notre émission avec la naissance d'un tout nouveau groupe, India Tour. Derrière ce projet musical, on retrouve notamment plusieurs membres du groupe Tchernaise, mais surtout une bande d'amis. Présentation avec Fred Santucci.
2: Au groupe India Tour, on est né ici en Corse, dans une volonté commune d'apprendre la langue et la culture corse à travers une grande intégration est importante pour nous. Et c'est pour ça que nous avons un groupe actif qui, pour nous, c'est la solution de créer une chanson pour la juventude. Qui dirà bene il suo paese e per portargli uno sullo stegno. E poi oggi più che mai a Corsica che ne ha bisogno. Ecco.
1: Par rapport a Di Martia che va via a Tego Gruppo Cernese, qui cos'è che cambia?
2: Già lo stile più tradizionale, ci mancava, nel gruppo attivo, come ho detto prima, ci mancava su stile tradizionale, e per questo che ho deciso di creare questo gruppo.
1: Come si è formato la radio in termini anche di relazioni? Siete tutti amici?
2: Déjà, quand même, il voyait qu'une déjà, Nico Jean-Laurent est bâti. Donc, nous avons dit à l'acheter quand on est plus haut et au grand avant de nous connaître, à l'Ibiga. Et c'est pas tout aussi. On est déjà de tout le monde et nous avons tout ce groupe.
1: India Tour, sicuramente c'è questa nozione di ingaggiamento, di impegno, è qualcosa oggi che ci la mette più che mai in avanti. L'epica domanda sta a fare oggi a Corsica di 2026 e di no, come di mica in pericolo, ma c'è qualcosa che ci la diventa ancora di più che mai.
2: Beh, è per questo che mi ho cacciato su questa canzone a corso d'oggi. È una canzone che parla di l'identità corsa, di aderenza di questo corso, di la volontà di preservare la cultura e i valori di un popolo corso. E se volete, di un omaggio alla dignità, alla resistenza e alla trasmissione di ciò che noi siamo alle generazioni d'oggi e di domani.
1: Qual è la scritta che ha composto questa canzone a corso d'oggi?
2: A corso d'oggi la musica l'ha giocata io e ho scritto di nostro amico di sempre Gian Federico De Razzoni. E poi dopo c'è messo altre canzoni, sicuramente c'è un disco in preparazione e c'è di noi Giacomo Fusina e poi dopo parleremo più tardi con gli altri scrivani.
1: Dunque è un disco che può l'aria esce da qui a un si sa quando Parawa, tutto è in costruzione.
2: Penso per un mese di dicembre, ma bon, c'è il tempo, c'è da lavorare. Piano piano a cominciamo a zona, che
1: e poi da si di noi a un'intera di presentare il vostro programma, i vostri canzoni e il vostro discorso su un'altra qualche scena.
2: Prima cacciamo sui schermi, poi dopo bene il tempo di curare un'altra scena e di mettere tutto quello in ballo.
1: Voici le tout premier titre du groupe India Tour, particulièrement engagé, Corso d'Odie.

E a oa, semin denno, semin cortica. A giù scelto una canzone a corta, dunque. Semmo un anno non siamo nascita, 1984, e mi ramento che mia mamma, quando ero ciuga, con la mosurella, mi cantava questa canzone, o pugno pisato davanti a noi, e mi ramento di momenti che per me è un testimonio di nostra lotta, di nostro istinto. Dunque, ho scelto questa canzone che mi cantava mia mamma, che dice:

dolce d'impesta, miwa tu berte, per chien li seguli in la una possugia. Un cielo uguanto, rosule asbucia,